le ukhahi lo khanti kanam khanlo khanke khantu khanti uno ahi ahtunahti ah kanam ah kanti ah kantu ukhahi le uchava kanja.